0: Arrivata a casa mia, il brano candidato al Festival di Sanremo, che io dovevo affrontare di lì a poco. E io dissi, questa canzone non va bene. Poi mi lasciai convincere e la canzone andò a Sanremo e arrivò solo quarta. E dopo ha fatto tutto il cammino che tutti conoscono. La canzone balzò in testa alla classifica in Germania. Forse una settimana dopo balzò in testa alla classifica in Francia. E di lì a poco in Canada. Di lì a poco è arrivata veramente prima in classifica praticamente in tutti i mercati del mondo.
1: În 1996, piesa a fost relansată ca duet cu soprana britanică Sarah Brightman sub titlul Time to Say Goodbye. Astăzi, Conte Partiro este considerată piesa emblematică a lui Andrea Bocelli, fiind interpretată în nenumărate concerte și evenimente speciale. Melodia sa emoționantă și mesajul universal despre iubire și parteneriat continuă să atingă inimile ascultătorilor din întreaga lume.